0: Bravo, faccio tutto bene.
1: Che vuoi finire?
2: Oh, sì, se fa muovinare io, sai, sei.
1: Coffee, please.